il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

immaginalo qui, col bello e col tormento.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
4: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.

0: Qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Tomato by Claudia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi. Rooftop,
14: rooftop,
12: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: L'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Elisa con una bellissima canzone di qualche anno fa, Se piovesse il tuo nome. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi, come state? Spero bene. Buon sabato, sabato 23 maggio. Bellissima giornata. Siamo già intorno ai 23 gradi, pensate, caldo. E ho visto anche un certo movimento venendo fin qua, in entrata qui a Chioggia Sottomarina. Perché? Perché con questa bella giornata chissà quanti verranno al mare oggi, domani ancora meglio, perché con tutto il fine settimana è previsto bel tempo, per cui insomma prepariamoci ad avere un po' un'invasione, come spesso succede con questi bei fine settimana. Ma godetevelo il sole, il mare, la spiaggia, quanto potete. Ecco, e chi lavora, beh, mi auguro possiate lavorare bene. Naturalmente a tutti gli auguri di passare questo fine settimana nel migliore dei modi e che sia produttivo, riposante, divertente, qualsiasi cosa vogliate fare, chissà che possiate farlo e che tutto vada per il meglio. Quindi auguri, ancora buon fine settimana e buon ascolto dei programmi di Radio BCS. Noi ci siamo, voi fate le vostre cose, noi qua siamo a proporre tante belle canzoni, tanta musica. Poi vi teniamo informati, ci sono le nostre chiacchiere, oggi è sabato, quindi oltre a Riservato per due con Gianni ci sarà anche VIP dalle 10 alle 11, un po' di pettegolezzi, un po' di leggerezza il sabato mattina. Bene, tra poco l'oroscopo, poi aggiornamenti tra una canzone e l'altra. 041 40 0046 il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Another Talk to You. Ci risentiamo subito dopo e vi leggo l'oroscopo naturalmente. A tra poco!

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di questo sabato 23 maggio. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, a chi compie gli anni proprio quest'oggi, a chi festeggia qualche ricorrenza importante, tanti tanti auguri. E a chi si chiama Desiderio, oggi è San Desiderio, è anche un nome, non lo sapevo. Auguri, auguri. Allora, cominciamo. Ariete, dopo giornate più impulsive, oggi il cielo vi obbliga a rallentare un po'. Nel weekend avrete bisogno di sentirvi utile, produttivi e mentalmente lucidi, più che semplicemente divertiti, eh? Non dovete rilassarvi, neanche questo fine settimana. Toro, per voi questa luna di terra è preziosa perché crea l'armonia con il vostro segno e stabilizza pensieri ed emozioni. Torna anche il bisogno di piaceri semplici e ritmi naturali. Gemelli, con il sole nel vostro segno l'energia torna a salire, ma la luna in Vergine vi rende più nervosi, eh? Potreste percepire un conflitto tra il desiderio di leggerezza ed alcune responsabilità emotive. Cancro, la luna in sestile favorisce intuizioni lucide e parole dette al momento giusto. Sarà un sabato che lavorerà molto sul piano mentale e sulle connessioni sottili. Leone, dopo il passaggio della luna nel vostro segno, oggi il cielo cambia frequenza e vi riporta su questioni concrete. Emozioni ed orgoglio lasciano spazio a valutazioni più lucide. Vergine, con la luna nel vostro segno tutto si amplifica. Oggi sarà fondamentale distinguere ciò che va davvero sistemato da ciò che state cercando di controllare, ma inutilmente. Bilancia, il sole in Gemelli resta favorevole e continua a spingervi verso nuovi stimoli, ma interiormente sentirete il bisogno di rallentare. Questo fine settimana sarà utile per recuperare un certo equilibrio emotivo. Scorpione, la luna in Vergine lavora bene con il vostro segno e rende il vostro intuito lucido. Oggi sentirete forte il bisogno di proteggere i vostri spazi e selezionare chi può davvero entrarci. Sagittario, con la luna in un segno di terra e il sole opposto nei Gemelli, la parola d'ordine per voi sarà concretezza. Usate questa giornata per focalizzarvi sulle vostre priorità. Capricorno, per voi questo è uno dei cieli migliori del momento. La luna in Vergine crea stabilità, lucidità e una sensazione di maggiore controllo interiore. Acquario, la luna in Vergine vi obbliga a guardare più a fondo alcune dinamiche che ultimamente avete affrontato con troppo distacco mentale. Il sole vi sostiene sul piano sociale. Pesci, oggi il vostro cielo è particolarmente stimolante, ma chiede pragmatismo. La sfida di oggi è fare una scelta e portarla avanti con determinazione. Capito? E auguri naturalmente. Auguri a tutti. Radio BCS.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Riala.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Riale.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale?
11: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
15: Associazione Musica Chioggia,
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you. Anna
19: Michael. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Si chiama Bel Venerdì questa canzone, ma la possiamo sentire tutti i giorni della settimana, tranquilli. Eddie Brock in Bel Venerdì, tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Sono già belli pronti lì, pronti da ascoltare. Prima un'occhiata veloce, come sempre, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 23 maggio 2026. Eccolo qua, il faccione di Trump non manca mai. Sto vedendo in rete naturalmente alcune sue foto, come ogni mattina, come apro, eccolo lì. Si parla naturalmente sempre della guerra in Iran. C'erano anche delle illusioni negli ultimi ore, nelle ultime ore si è parlato di questa pre-tregua che però sembra stia vacillando. La guerra in Iran, l'intesa vacilla. Secondo la CNN, a Trump sono state presentate opzioni per riprendere la guerra. A quanto pare non era così imminente l'intesa di cui si parlava, come dicevo appunto, nelle ultime ore. A quanto pare ci sono dei problemi e quindi si riprenderà. Aspettiamo di vedere quello che succederà oggi. Poi si parla naturalmente ancora molto del caso Garlasco, ma è inutile soffermarci, già ne sentiamo parlare da tutte le parti. Bisogna soltanto aspettare che si comincino i processi, eccetera, e quindi tutti dicono la loro, ovviamente. Poi ecco il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno e 200 milioni in più per gli autotrasportatori. Sapete che sono sul piede di guerra naturalmente, perché con questi rincari ultimamente dovuti appunto alla guerra, alla chiusura allo stretto di Hormuz e tutto, insomma, ci sono ripercussioni veramente molto gravi. E per quanto riguarda appunto il prezzo della benzina per gli autotrasportatori, è diventato veramente una cosa molto molto pesante. Quindi ecco che si è corsi ai ripari e queste sono le misure che si sono prese ultimamente. Passiamo alla Cina, dove ci viene la notizia di questi morti purtroppo in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi. Salgono a 82 i morti nella miniera di carbone nel nord del paese, a quanto pare a causa di un'esplosione di gas. Ci sono ancora diversi dispersi. Il governo dice che naturalmente spera di ritrovarli, ma di ritrovarli anche vivi. Per il momento intanto sale il numero delle vittime, come vi dicevo sono 82 i morti accertati fino a questo momento. Ancora in primo piano naturalmente la tragedia delle Maldive. Ci sono arrivate anche le prime immagini dei sub finlandesi nella grotta della tragedia. Nelle foto, nei vari video vediamo la visibilità ridotta dalla sabbia che si solleva, insomma. E poi i sub finlandesi che sono accorsi in soccorso per recuperare appunto i corpi e il materiale hanno anche dichiarato che ci sono dei punti della grotta in cui si può rimanere incastrati. Insomma, ci sono varie ipotesi che si stanno prendendo al vaglio naturalmente per capire effettivamente cosa è successo e che ha provocato quella disgrazia. E poi ci fermiamo qui. Naturalmente ci sarà scusate, la cronaca locale tra pochi minuti. Adesso però spazio a Simply the Best. Come vi ho già anticipato, ci sono due bei successi degli anni 90 da ascoltare.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Hit me baby one more time. 90 90 is magic.
2: Un viaggio a senso solo.

0: La versione di Easy dei Pet No More e prima Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. Queste le canzoni che abbiamo appena ascoltato in questo Simply the Best e naturalmente in collaborazione con Carrozzeria Biasion, dove c'è anche Roberto Gomme. Ebbene sì, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada da Roberto Gomme. E non è tutto, perché ci sono anche tante nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta dunque in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso appunto la carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola.

0: Sai Doci, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Sai Doci, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Sai Doci.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app. Ci ascolti.

0: dicono Dracula, Dracula dei Tame Impala. Ed ora naturalmente la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo sabato 23 maggio 2026. Stop a nuove costruzioni, più attenzione al ricettivo. Dunque, è stato chiuso l'iter del piano di assetto del territorio, il cosiddetto PAT in città metropolitana. Dopo 16 anni dall'avvio della copianificazione tra i due enti, il piano passerà al vaglio delle categorie, delle associazioni e dei cittadini per poi arrivare all'approvazione in consiglio comunale. Tra i punti innovativi, la scelta di non prevedere nuove trasformazioni residenziali e produttive, orientando la pianificazione verso nuovi ambiti dedicati alle strutture ricettive e agli insediamenti all'aperto, nel rispetto delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e lagunari del territorio clodiense. Dopo la presa d'atto del termine della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche del PAT di Chioggia, la città metropolitana di Venezia ha concluso il percorso di copianificazione. Si tratta di un passaggio amministrativo e politico di grande rilevanza per il futuro urbanistico della città, rimasto ormai tra i pochi comuni del Veneto a non essersi ancora dotata proprio del PAT, rimanendo ancora alla pianificazione del vecchio PRG. Il decreto arriva al termine di un lavoro lungo e complesso. La chiusura di questa fase rappresenta un passaggio storico per Chioggia, spiega il sindaco Armelao, che detiene anche la delega all'urbanistica, perché il PAT è uno strumento strategico che la regione sollecitava da anni e qui finalmente siamo riusciti a portare a compimento. Dopo la presa d'atto formalizzata dalla città metropolitana, il percorso, come dicevamo, proseguirà ora con l'adozione da parte del comune e successivamente si aprirà la fase delle osservazioni, durante la quale i cittadini, categorie economiche, professionisti e portatori di interesse potranno presentare contributi e proposte che saranno poi valutati dall'amministrazione nell'ambito dell'iter definitivo di approvazione appunto in consiglio. Altre notizie dalla città: Palazzo Granaio e Ponte della Fossetta, il punto sugli interventi di restauro. La seconda commissione consiliare ai lavori pubblici ha fatto dunque il punto sullo stato di avanzamento dell'intervento di restauro del trecentesco Palazzo Granaio, destinato a diventare la Pinacoteca cittadina. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin prevede la consegna del primo piano entro un paio di mesi. Mancin e Penzo hanno comunque assicurato che gli interventi strutturali principali sono ormai completati. È stata sistemata la pavimentazione del piano superiore, adagiata sulle ultrasecolari travi rinforzate mediante il ricorso a moderne tecnologie e materiali tecnologicamente avanzati. È emerso pure che l'ampio vano già occupato da una gelateria non sarà mai più assegnato ad attività private. La grande sala, opportunamente arredata, sarà allestita come accesso alla Pinacoteca. Novità anche per la ricostruzione di una piccola cappella consacrata nel 1525, che oggi è chiusa, tradizionalmente dedicata alle anime dei morti in mare. Penso ha annunciato che sarà ricostruita tale quale com'era. Ha aggiunto che il progetto risulta pronto e che i fondi necessari sono già stati accantonati. E nel corso della seduta, convocata su istanza delle minoranze consigliari, è stato pure illustrato lo stadio cui è giunto l'iter per la manutenzione straordinaria del fatiscente ponte della Madonna sul canale della Fossetta, costruito nei primi anni venti. L'apertura del cantiere, già prevista per lo scorso gennaio, avrà luogo a fine estate. Il comune dovrà infatti rinnovare alcuni atti nel frattempo scaduti. Ecco, questa è la situazione di questi due interventi molto importanti. Al via il Festival Biblico. Si terrà a Chioggia dal 28 maggio al 1 giugno l'ultima tappa del Festival Biblico, che nella sua quarta edizione pone come tema il potere del limite, visto non come qualcosa da superare ma da riconoscere, accogliere e con cui riconciliarsi. A presentare l'evento Luisella Siviero, intervento Don Ampelio Crema, presidente del festival. Per la prima volta Vicenza cede il testimone e la chiusura del festival, che sarà Chioggia, un gesto di attenzione per il territorio. I saluti istituzionali sono stati portati dall'assessore alla cultura Cristina Boscolo, un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di incontro culturale, umano e spirituale per la nostra città. Monsignor Dianin, vescovo di Chioggia, che da pochi giorni ha accettato l'incarico di arcivescovo metropolita di Gorizia, sperava che il festival potesse essere motivo di unione tra le tante associazioni del territorio. Ecco, il festival dovrebbe essere un evento trasversale in grado di fare da ponte e unire questa società. Ecco, e chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore c'è comunque alta pressione, almeno fino a martedì ci sarà questo tempo, questo tipo di tempo, temperature in aumento e sempre più sopra la media, saranno la caratteristica meteorologica saliente. Quindi ecco, ancora le temperature in leggero aumento moderato. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: canzone estiva di Annalisa, è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

è la versione del 2014 di Francesco De Gregori di Generale, che aveva fatto anche molto prima ovviamente, e che abbiamo voluto riproporre questa mattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. Beh, una delle canzoni più belle e più famose di Francesco De Gregori, bellissima. La gioielleria Ballarin, vi voglio ricordare, vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Questa tendenza continua, è comunque l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, che va per la maggiore. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione, allora Stefano, Anna e Karin vi aspettano per regalarvi sempre un'emozione in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
8: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
9: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
8: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
12: Da Casa Mania trovi serrati.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città, Chioggia, una radio BCS, Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Dopo la canzone di Biagio Antonacci, You and Me, stiamo ascoltando le ultime note di Song of the Future degli U2. Buongiorno di nuovo a tutti voi, buon sabato. Sabato 23 maggio 2026, un bellissimo sabato, meteorologicamente parlando, ma spero sia bello per anche tutto il resto. Il saluto di Radio BCS a tutti e tutte voi. Tra poco si continuerà anche con Riservato per due, ed essendo sabato ci sarà anche VIP dalle 10 alle 11. State con noi, vi faremo buona compagnia, anche perché vi facciamo ascoltare tante belle canzoni, e tra tutte queste belle canzoni anche delle belle novità. Infatti a questo punto vi faccio ascoltare una delle novità che impareremo a conoscere poi nei prossimi giorni. C'è anche tra le novità questo nuovo singolo di Mr. Rain.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.
3: Out Now. Out Now.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ecco, come vi dicevo, tra le novità fresche di questa settimana, che cominciamo ad ascoltare proprio da poco, c'è anche questa nuova canzone di Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Ecco, Lunedì Nero non lo sappiamo, sabato caldo, questo possiamo dirlo, ecco, questa sì, è probabilmente la riflessione che si può fare.
0: A lunedì ci penseremo.
1: Ma c'è tutto il weekend, cari amici, ma chi ci pensa adesso? Voglio dire, un po' prematuro pensare a lunedì.
0: Infatti.
1: Ecco, cordialità a tutti, come
0: buongiorno,
1: state amici?
0: Buongiorno.
1: Un saluto già a quelli che ci ascoltano dal mare, vi vedo in infradito, disgraziati, siete già lì che prendete il sole.
0: Ma c'è già gente in spiaggia?
1: Ma sicuramente.
0: Alle 9:30 del mattino?
1: Ma c'è gente che ha dormito lì perché cominciava a fare caldo stanotte, e quindi c'è gente che ha dormito.
0: Adesso non esageriamo,
1: Ma io ti dico la verità, ho fatto la notte in bianco e fino alle 4:30, troppo caldo, non ero abituato. Mi sono girato e rigirato senza sapere dove andare, come direbbe Claudio Baglioni.
0: Ma sinceramente sarà perché abito in campagna.
1: Ma lì è un altro mondo.
0: E sono al fresco, ma anche tu hai la laguna davanti,
1: non dovresti
0: avere tutto sto grande caldo.
1: Ma invece era caldo.
0: Ma insomma, quando saremo in pieno agosto, con 40 gradi all'ora.
1: La temperatura non era molto diversa, e quindi insomma era una giornata. E poi sai, sono i primi caldi, per cui non hai la ricondizionata.
0: Dobbiamo abituarci,
1: accesa,
0: sì, dobbiamo abituarci,
1: eccetera, eccetera. Insomma, adesso è già vivibile, c'è un po' d'aria fresca, tu esci, stai bene. Insomma, ieri stanotte, però ti dico la verità, aspetta che ho la finestra
0: aperta.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sì, perché
1: passano le
0: ancora
1: moto,
0: ci sembra prematuro accendere l'aria condizionata.
1: No, assolutamente.
0: Però apriamo un po' le finestre, perché in effetti fa un po' caldo.
1: Ecco, ma non è la cosa più indicata per uno studio di trasmissione radiofonica.
0: Infatti.
1: Questo poi è il problema.
0: Ecco.
1: Va bene, comunque buongiorno a tutti voi, cari
0: buongiorno
1: amici.
0: Buongiorno anche a te.
1: È sabato il 23 di maggio, la bella musica di BCS. Visto che abbiamo parlato di caldo, adesso è il momento giusto per uscire in bicicletta. Basta macchine che poi sono roventi, entri dentro ed è come un forno, caranuccia.
0: Guarda, io ieri sono arrivata a casa che mi veniva da piangere.
1: Ci puoi fare le uova sul tegamino? Direttamente sulla.
0: Perché sinceramente anche quando c'erano i primi caldi, diciamo, non quelli
1: certo,
0: più esagerati, ma se lasci una macchina al sole, fa caldo anche d'inverno.
1: Bravissimo.
0: Quindi figura, io sono arrivata a casa, ieri mi veniva veramente da piangere.
1: Immagino.
0: Dai, ero tutta sudata.
1: Ecco, quindi è meglio la bicicletta, amici, è meglio Planet Bike. Ricordatevi che potete trovare tante soluzioni, quella che noi vi consigliamo è quella che c'ha 100 km di autonomia, è una cosa straordinaria.
0: Sì, beh, è molto pratico perché insomma vi potete muovere con più tranquillità.
1: Andate naturalmente in Viale Mediterranea Sottomarina, noi torniamo tra pochi minuti.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
2: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Questo non è il beat di una canzone.
5: Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
16: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
15: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
16: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
15: E poi ottimi cocktail e aperitivi
16: e le golose coppe gelato.
15: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Telefono 041 55 40 660.
15: Hush Café.
16: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Bruno Mars, amici, è Just Might, 9:35 del mattino. Il rapporto tra le star, Caranuccia e la celebrità non è sempre così facile e lineare, no? Perché poi in qualche modo è vero che hai grandissimi vantaggi, no? La gente, insomma, ti tributa grandi successi, quindi tu tanto incassi un sacco di soldi, poi
1: hai la soddisfazione,
0: fai una vita agiata. Poi però qualche volta i fans possono anche essere dei grandissimi rompiscatole, no?
1: Non è una vita facile.
0: Non è una vita facile.
1: Amici VIP,
0: E soprattutto, sai, sei costretto quando li vedi, fammi l'autografo, fatti la foto, eccetera, eccetera. Non tutti la prendono bene. Ad esempio, in questi giorni Paul McCartney, che sta facendo promozione al suo nuovo disco, ha raccontato di quanto lo infastidisse quando le persone gli chiedevano: vieni qui e fammi una foto, cioè facciamoci una foto insieme.
1: Una foto insieme, no? Che
0: Paul... Facciamoci una foto. E allora dice: non voglio sentirmi come una scimmietta a Saint-Tropez, cioè a me non piace sta roba qua che mi prendono e mi fanno la foto. E quindi lui non ha mai amato molto questo tipo di cose, quindi ha sofferto male questo aspetto della popolarità, che da un certo punto di vista è capibile. Dall'altro, francamente, diciamo che considerando la quantità di benefici che tu hai, mi sembra uno scotto tutto sommato.
1: Beh, ma sai,
0: abbastanza light da pagare.
1: Ci sono delle personalità del mondo dello spettacolo che veramente non hanno mai un po' di privacy, quindi io capisco.
0: È vero.
1: Che effettivamente può anche saltare la mosca al naso.
0: Certo, diciamo che
1: quando
0: se c'hai
1: troppo
0: sempre
1: troppo.
0: I fans in ogni 5 minuti sempre lì, insomma. Adesso credo che Paul McCartney faccia una vita un po' più tranquilla, non credo che abbia ancora i fans dei Beatles e le ragazzine.
1: Appunto, dovrebbe essere abituato a quei tempi.
0: Stavo immaginando, no? Perché adesso le ragazzine dei Beatles hanno 70 anni, non le vedo che vanno sotto la casa di Paul. Paul!
1: Ti ricordi quello che succedeva quando facevano i concerti?
0: Incredibile.
1: C'erano ragazzine che svenivano proprio, dovevano portarle via con l'ambulanza.
0: Sai che quella roba lì non l'ho mai capita?
1: Più.
0: No, ma io l'ho vista, ad esempio, il concerto di Michael Jackson, qualcosa succedeva.
1: Davvero?
0: Ho visto qualche svenimento anche quando Michael toccava con la sua mano santa.
1: Oddio!
0: Quando impartiva la benedizione The King of Rock lì, The King of Pop lì, succedevano delle cose.
1: Mamma mia. No, neanche io capisco quelle cose, guarda.
0: Troppo, quello veramente
1: quando
0: troppo.
1: È troppo, è troppo in tutti,
0: certo,
1: i sensi.
0: Va bene la passione, va bene essere fans, ma lì siamo oltre, siamo molto decisamente oltre. Quindi ecco, se vedete Paul McCartney, non chiedeteli la foto, amici, perché potrebbe mandarvi a quel paese, sappiatelo. Uomo, donna avvisati, mezzi salvati. Mettiamo due canzoni, che dici?
1: Sì, è ora.
0: Ecco, ho scelto di sentire gli Alphaville con Forever Young, e a poi seguire uno straordinario Phil Collins, In The Air Tonight.

0: primo disco solista, tra l'altro la copertina è facile ricordare perché Phil Collins fondamentalmente faceva le copertine tutte uguali. Te le ricordi le copertine di Phil Collins?
1: No.
0: Erano storiche, perché lui praticamente aveva questa idea sempre fantastica, ci metteva davanti la sua faccia in primissimo piano, quindi praticamente era proprio stretta dentro il quadro, dietro c'era la nuca, quindi tu prendevi il disco di Phil Collins, sì, aveva la faccia davanti.
1: Che mi fai ricordare, sì.
0: È straordinario. Mi è venuto
1: in mente, sì, io siamo parlando degli anni 80.
0: L'unica cosa che cambiavano erano i colori, quindi ad esempio, che ne so, questo disco qua era grigio, poi il No Jacket Required, la faccia era rossa, e fa sempre queste cose qua. La cosa bella è stato per una ripubblicazione, credo del quarantennale di No Jacket Required, o comunque per una ricorrenza, fece la stessa copertina con la faccia invecchiata, quindi praticamente tu vedi che il disco è una ripubblicazione perché è lui 30 anni dopo, 40 anni dopo,
1: beh, l'ha aggiornato, dai,
0: l'ha aggiornato, giustamente, che non aveva età. Aveva, beh, qualche rughetta in più,
1: ma insomma. Molto narcisista, devo dire, come
0: ma
1: cosa
0: non, ma non direi, credo sia un'idea in verità,
1: ma insomma, voleva essere riconoscibilissimo.
0: Ricordiamo che Phil Collins non è Brad Pitt, ve lo dico, insomma, è sempre stato un artista bravissimo, ma non era proprio,
1: lo conosciamo, tutti sanno la faccia di
0: non,
1: Phil Collins,
0: non era un belloccio, diciamo, Phil Collins.
1: Ma non era neanche brutto, un tipo.
0: No, ma infatti sai che io guardo la figlia che fa l'attrice.
1: Hai visto quanto è bella?
0: Io guardo la figlia e dico, ma la madre deve essere stata una gnocca da paura, perché effettivamente la figlia è bellissima. Allora non capisco quelle robe, dici,
1: a
0: boh.
1: Volte la natura fa di queste cose strane.
0: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Infatti,
1: quindi,
0: per fortuna che
1: non bisogna stupirsi,
0: che non
1: è
0: preso tutto dal papà, insomma. Per capirci, è la protagonista di diverse serie TV, insomma, film.
1: Sì, è un'attrice.
0: È un'attrice, tra
1: Lily
0: le quali
1: si chiama.
0: Sì, Lily Collins. Tra le quali Emily in Paris. Sì. È la protagonista di Emily in Paris. Mm. Basta, ho finito, non uscite alla linea.
1: Siamo a posto?
0: Ho finito, ho già detto tutto.
1: Ecco, allora, lodi a Phil Collins e alla figlia, e parliamo anche di Super Coffee Shop, anche per Super Coffee Shop lodi, perché lì fate delle colazioni strepitose, caffè meravigliosi, cappuccini pure, e se non potete andare al bar ci sono anche le macchine del caffè, sempre in offerta speciale, da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi, venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo, sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia è Felice. Logico.
5: Di Nadia è Felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriano. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Achille Lauro, come un immortale, se vi è capitato in questi giorni di vedere il video, è davvero molto carino. Abbiamo parlato prima di popolarità, di persone che magari rifiutano di fare la foto. Lui infatti ha deciso di fare un video dove c'è un grande abbraccio della sua città, Roma. È andato, credo, in orario serale, non so se notturno, ma comunque sicuramente serale. È andato davanti alla Fontana di Trevi e lì ha improvvisato, diciamo così, l'esecuzione di questa canzone. Improvvisato, insomma, è arrivato e lo stavano aspettando.
1: Beh, insomma, sarà stato tutto previsto, ovviamente.
0: Ed è molto bello perché effettivamente tanto c'è la bellezza di Roma, no? Fontana di Trevi, stupenda.
1: Il sito non è male, eh?
0: Assolutamente. C'è lui tutto vestito di bianco che arriva, saluta i fans, benedice anche lui.
1: Come il Papa, come... che era vestito di bianco come il Papa.
0: Esattamente, quindi fa questo passaggio in mezzo ai fans, poi esegue proprio dall'interno della Fontana di Trevi, non nel, con i piedi nell'acqua.
1: Ah, ma... pensavo fosse andato dentro l'acqua. No,
0: dall'interno dello spazio che adesso bisogna pagare, ma lui naturalmente non ha pagato, ci mancherebbe. Insomma, Achille Lauro, lui è entrato gratis, o probabilmente ha pagato i diritti.
1: Beh,
0: a
1: io penso abbia pagato invece un bel po', per poter fare quella cosa lì.
0: È bellissimo il video, molto carino. Ripeto, c'è la bellezza del posto, del luogo, con il anche, diciamo, i costi abbastanza limitati, perché poi alla fine un'esecuzione live in un paio d'ore, secondo me, ha fatto tutto. Quindi non gli è costato, non è Thriller di Michael Jackson, insomma, però è carino lo stesso. Quindi l'idea a volte vale
1: ma
0: più.
1: Sì, a volte basta poco, basta che ci sia il buon gusto. Una buona location, naturalmente.
0: Chiaro.
1: E già sei avanti.
0: In Italia ci abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.
1: Appunto.
0: Buongiorno, 9:59 del mattino. Questa è musica, amici. Direi di più, musica leggerissima.

0: con il loro pezzo più famoso, questa è stata una hit clamorosa, cari amici, quanto l'abbiamo sentita, anche ballata, c'è stato un periodo in cui questa canzone...
1: Sì, perché loro facevano il balletto a Sanremo, ti ricordi?
0: Bravissima.
1: Hanno fatto il balletto sul palco.
0: Lucia, amici, c'ha una memoria incredibile, ogni tanto ci stupisce. Allora, è in corso di svolgimento in questi giorni il Festival di Cannes, cara Nuccia.
1: Sì, lo sappiamo, io ogni giorno mi guardo i vestiti delle signore.
0: Bene, avrai visto che una di quelle che hanno spaccato è stata Penelope Cruz.
1: Sì.
0: Grazie ad un look anche piuttosto semplice, perché avevo un vestito nero, insomma tutto sommato abbastanza normale, occhio scuro proprio da occhiali scuro da vacanziera, ma quello che ha colpito tutti è questo nuovo taglio di capelli, che non è così diverso dal solito, ma queste onde tattiche, diciamo così, la rendono particolarmente affascinante. Ho visto le foto, ho detto a Cipica che è stagnocca, poi ho Penelope Cruz, sti cazzi, cioè veramente
1: è una bella donna,
0: ma tutti quanti sono rimasti a bocca aperta per la semplicità del look. Poi devo dire, particolarmente, cioè non una roba, sai, che solitamente nella passerella tu vedi sti abiti fantasmagorici, questo in verità è un abito abbastanza normale, insomma,
1: certo.
0: Però ecco, il look abbinato ai capelli, a questo occhiale, eccetera, insomma, è diventato un'immagine così forte
1: per la serie. La semplicità a volte spesso è la cosa migliore, come dicevamo anche prima, vedi,
0: c'è tanto buon gusto in quello che indossa. A proposito di buon gusto di prima, cioè veramente vedi la misura giusta, quindi alla fine, ragazzi, ha spaccato e tutti parlano della bellezza di Penelope
1: Cruz. E poi le cose bisogna saperle portare, signore e signori. Puoi mettere anche uno straccetto addosso ad una signora che
0: non
1: ha eleganza, grazia.
0: Non solo stilista, ma non lo definirei uno straccetto.
1: Quello che stiamo vedendo adesso non credo sia uno straccetto, ma per dire, semplice, con vestito nero.
0: Sicuramente lei è molto elegante e molto bella. E l'attrice è presente perché c'è il suo film Bola Negra, che è appunto uno dei film presenti lì a Cannes.
1: Concorso,
0: quindi,
1: dove noi non ci siamo in concorso.
0: Quest'anno, esattamente.
1: Lo sottolineiamo per l'ennesima volta.
0: Anche se c'è un po' di italianità.
1: Presenza italiana,
0: ad esempio, è arrivata anche Monica Bellucci, anche se lei oramai
1: manca mai.
0: Vive,
1: lei è francese ormai.
0: Vive opera in Francia, però ricordiamoci che è sempre italiana, cioè lei è nata...
1: Ho sentito un'intervista ieri di Monica Bellucci.
0: Diceva che era francese?
1: No, parlava con l'accento francese. Si sentiva un po' di accento francese, ma guarda, cioè, vive lì.
0: È talmente diva che le si perdona tutto, anche l'accento francese. Oui, je suis Monica Bellucci. Vabbè, Anna. Senti, mettiamo un bel numero uno di ieri, anzi anche dell'altro ieri, sono passati 20 anni. Stop Dimentica, però, c'è Tiziano Ferro.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Velocemente un saluto ai nostri partner, anche perché siamo leggermente in ritardo, non c'è, così magari cerchiamo di recuperare.
1: Cerchiamo di recuperare subito, quindi salutiamo Falegnameria Padoana e Stile Design. Vi invitiamo solo ad andare a visitare lo showroom che si trova in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
14: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: P, gossip, informazioni sui nostri amici VIP, gente dello spettacolo.
1: Ecco, iniziamo subito con la prima notizia, ne hanno parlato tutti, anche perché davvero da un certo punto di vista c'è molta italianità in questa notizia, cioè la capacità, il tafazzismo, quello che si dice, no? Sai, Tafazzi, quel personaggio televisivo che con la bottiglia si pestava tra le gambe, in mezzo ai maroon, diciamo.
0: Sì.
1: Ecco, quindi il tafazzismo.
0: Me lo ricordo.
1: Sono quelli che praticamente si fanno del male da soli.
0: Da solo,
1: no?
0: Si danno la zappa sui piedi.
1: Bravissimo.
0: Non occorre proprio in quelle parti intime,
1: ecco,
0: voglio dire.
1: Ma quello però rende più.
0: Rende più.
1: Sì, quanto può essere doloroso. Cose che accadono a Stromboli, cari amici, ok? Dove un'isola dove in questi giorni si è girato un film molto bello, tra l'altro protagonista Josh O'Connor, che è uno dei personaggi emergenti più importanti del momento.
0: Sì,
1: pensa un po',
0: famoso, sì.
1: Stava festeggiando lì il suo compleanno, sai, Stromboli non è abituato a avere tutta questa vita mondana, era in una libreria perché non c'hanno neppure dei grandi posti dove festeggiare, quindi festeggiavano in questa libreria che ha fatto un party, c'era la libraia che era emozionata perché c'era anche Mick Jagger che le ha comprato un libro.
0: Ma anche tanti altri attori,
1: ma
0: attrici,
1: attori.
0: Sì,
1: c'era
0: sì.
1: Dakota Johnson, cioè, amici.
0: Quella delle sfumature di grigio.
1: Sfumature di grigio, pensate un po'. Quindi c'era veramente il bel mondo del cinema, tutti a Stromboli. Uno dice: mamma mia, che momento meraviglioso per l'isola, no? Quindi, per fare questa festicciola erano in una libreria, quindi non avevano chissà che cosa, avevano una cassa Bluetooth con un po' di musica. Quindi avete presente, amici, le casse Bluetooth, quelle che usiamo anche a casa per sentire,
0: sì,
1: un po',
0: certo,
1: di musica. Una cosetta,
0: cioè,
1: così.
0: Non era una discoteca.
1: Non era una discoteca.
0: Ecco.
1: Ecco, che cosa è successo? Addirittura a 00:10, pensate, amici, quindi ben 10 minuti dopo l'orario limite, stavano ancora ascoltando musica. Allora subito sono intervenuti le forze dell'ordine che hanno dato una sanzione da oltre 1.000 euro e hanno fatto spegnere la musica. Cioè,
0: perché naturalmente c'è stata una protesta dei residenti.
1: Ma certo, una segnalazione
0: da parte dei residenti, ecco, che hanno chiamato i carabinieri.
1: Di quelli che non erano alla festa, perché c'erano tanti residenti anche alla festa che erano le comparse, perché tu sai, quando arriva il film centinaia di persone,
0: certo,
1: vengono utilizzate, quindi erano tutti lì a festeggiare. Quei pochi che non hanno fatto il film, che probabilmente erano un po' in acidi, infastiditi,
0: anche invidiosi,
1: anche un pochetto invidiosi, diciamo, con il fegato in mano, hanno pensato bene di cambiare una roba. E questo veramente ti dà lo specchio di cosa succede a volte in Italia, dove non si sa capire che cos'è un'opportunità. Quindi immagino un'amministrazione un pochettino avveduta avrebbe dato dei permessi straordinari, perché dice: abbiamo finalmente la possibilità di fare dell'isola una cartolina.
0: Dai, hanno fatto un film.
1: Il, cioè, bel mondo è qui.
0: Allora, Stromboli.
1: Mick Jagger, amici, che sta festeggiando a Stromboli.
0: Stromboli, che è un'isola famosa in tutto il mondo,
1: certo,
0: anche perché c'è un vulcano ancora attivo.
1: Assolutamente.
0: Ogni tanto erutta un po' anche, lo,
1: ecco,
0: sappiamo.
1: Ma secondo
0: bene.
1: Me era i fumi che hanno probabilmente un po' reso.
0: Poi c'è Mick Jagger che è innamorato di quei luoghi,
1: sì,
0: delle Eolie, lì, le varie isole.
1: Però non so
0: Sicilia,
1: se tornerà, cioè, dopo sta roba qua. Cari,
0: insomma, io capisco. Ma come si fa a mandare via una roba di questo genere?
1: Ma sai che ultimamente i cittadini stanno un po' perdendo la testa. Io lo vedo anche alle nostre latitudini.
0: Ma te lo volevo,
1: guarda,
0: dire, vedi che non succede solo qui da noi.
1: Io leggo di quelle cose, cari amici, di comitati che nascono, che chiedono l'impossibile, spegni tutto.
0: Allora,
1: per me siamo alla follia totale.
0: In posti che vivono anche di turismo,
1: sì,
0: bisogna stare un po' attenti,
1: oh,
0: a queste cose.
1: Io non sono per l'anarchia.
0: Ma no, ma ci mancherebbe altro. Tutti
1: però
0: hanno
1: quando,
0: il diritto di
1: quando
0: stare
1: non
0: bene.
1: Si capisce che cos'è rumore, che cos'è festa, che cosa è giusto fare, che cosa non è giusto non fare, o lo si fa per principio, per piccoli interessi personali, allora secondo me lì si perde veramente il senso della misura, insomma. E qui a Stromboli hanno perso davvero una bella occasione.
0: Una bella occasione,
1: una bella occasione. Sono un po' strambi a Stromboli, devo dire.

0: questa ragazza.
1: Giustamente direi, eh.
0: Il suo live, Caranuccia, ha veramente conquistato tutti quanti, pubblico caloroso. A un certo punto lei, proprio presa anche dall'entusiasmo, perché davvero la gente era molto calda, è scesa tra il pubblico a salutare quando ha fatto il pezzo The Hardest Part, che è una delle sue canzoni più amate, insomma, dall'ultimo album, e quindi tutti quanti l'hanno accolta, insomma, l'hanno toccata, anche lei una reliquia praticamente.
1: Oh, pezzo di... attenzione, potrebbe anche venire fuori il reato di moleste sessuali.
0: Ma no, ma ce l'hanno toccata sul braccio, ci mancherebbe altro. Sì, insomma, non l'hanno palpata.
1: Di questi tempi bisogna stare
0: assolutamente
1: attenti.
0: Invece è stato un concerto meraviglioso, complimenti Olivia Dean. Tra l'altro hanno cambiato location nel corso dei giorni, perché c'è stata una tale richiesta di biglietti per questa data che hanno scelto un posto più grande, proprio perché evidentemente questa donna sta conquistando sempre di più.
1: Sì, no, hanno scelto un posto piccolino per vedere un attimo come andavano le cose. Adesso che effettivamente
0: è esplosa
1: famosa,
0: la grande,
1: eccetera,
0: certo,
1: ha bisogno di più spazio, evidentemente, per dubbio, tutti i fan.
0: Ecco, speriamo ritorni, anche perché io non sono potuto andare, ma mi farebbe tantissimo piacere andarmela a vedere. Sì, lei è proprio una di quelle che ho messo nel binino. Ci ho provato anche, ho detto a mia moglie, vieni a vedere Olivia Dean, ma ha guardato un po' così, mi ha detto. Vabbè.
1: Ma non ci ha detto vai tu?
0: No, è da solo, che vado a fare da solo, è triste.
1: Ah, non volevi andare da solo?
0: A vedere un concerto da solo, sinceramente. No, ti piace andare a vedere un concerto da solo?
1: Ma io non ce l'ho neanche in compagnia, figurati, vabbè, se ci vado da sola.
0: A me piace andare un po' in compagnia. Vabbè, comunque niente, lo metto tra le cose da fare.
1: Va bene.
0: Lavorerò ai fianchi Elisa, vediamo se la convinco. Senti, c'è tempo invece per Colin Listen, Samurai J. Hey!
1: Sai che ho saputo di Samurai J?
0: Che hai saputo di Samurai J?
1: Che sembra abbia un flirt, una storia. Emma Stoccolma.
0: L'ho letto anch'io.
1: L'hai letto anche tu?
0: Sì, sono
1: conosciuti a Sanremo, naturalmente.
0: Ecco.
1: E sembra che molto, in maniera molto riservata, quanto pare, perché nessuno ne
0: certo,
1: sapeva niente.
0: Infatti lo stiamo raccontando noi alla radio in maniera riservatissima.
1: No, ma Sanremo è finito da un bel pezzo, voglio dire. Certo. Si è solo saputo adesso, voglio dire.
0: Ah, dici, si è saputo, ma dopo mesi.
1: Ma dopo mesi, è quindi una cosa che vedremo se avrà degli sviluppi,
0: ecco,
1: sta storia.
0: L'ho letta anch'io ieri. Ho detto guarda, me la tengo per VIP.
1: Vi terremo informati.
0: Sì. Beh, insomma, una bella coppia. Tra l'altro riguarda il mondo della musica, ma Stoccolma fa un po' anche la DJ. Lui è cantante.
1: DJ su
0: quindi...
1: Radio 2, no?
0: No, ma fa anche la DJ proprio.
1: Fa la DJ,
0: fa
1: un po' di tutto, a dire la verità.
0: Sì, davvero.
1: Ha fatto anche la ballerina ballando con le stelle.
0: Ma veramente.
1: Ma certo, ne ha fatte di cose.
0: È un'artista versatile, diciamo.
1: La scrittrice, ne
0: pure.
1: Ha fatto tante cose. Non la conosci bene Emma?
0: No, non seguo moltissimo Emma Stoccolma. Senti, 10:28, mettiamo con Colin Listen, Samurai J, Ossessione.
2: Colin Listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
11: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
10: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
11: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
10: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
11: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
10: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
11: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
13: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
12: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Amara, mi raccomando, Nuccio, perché, sì, perché siamo alla prova costume, bisogna stare in dieta.
1: È vero,
0: rigorosamente
1: è vero.
0: Amara.
1: Senza zucchero.
0: Senza zucchero, mi raccomando. Allora, c'è un lutto in queste ore. Abbiamo perso un musicista che, se magari dico il nome, non vi dice tantissimo. No. Però se sentite poi cosa ha fatto, sicuramente capirete. Lui si chiama Dick Perry, amici.
1: Si chiamava, certo,
0: ma si chiama ancora, cioè lui non c'è più, ma lui
1: si chiamava.
0: Ma perché adesso come lo chiami?
1: Si parla sempre al passato quando uno muore.
0: Vabbè, comunque si chiama ancora Dick Perry, sì. Non hanno cambiato nome, poveretto non c'è più. ed era il sassofonista, amici, dei Pink Floyd. Ecco, questo solo qua, ad esempio, che è un pezzo di storia della musica. Adesso io ti metto questa roba qua, cara Nuccia. Tu pensa che questa pagina di storia è stata firmata da Dick Perry, quindi magari tutti l'hanno ascoltata forse milioni di volte, eppure non sapevamo che era lui, o magari non tutti sapevano che c'era lui dietro a questo assolo straordinario. Senti che meraviglia. Quante volte Shannon Crazy Diamond nella tua vita, Nuccia, confessati, quante volte Shannon Crazy Diamond?
1: Quante volte?
0: Shannon Crazy Diamond, dico, nella tua vita, quante volte l'hai ascoltata?
1: Sì, beh, certo.
0: Sì, non mi sembra convinta.
1: ero un po' presa proprio da questo...
0: Dalla melodia
1: di questo, e beh, mi piace molto il sassofono, la musica che dà le sensazioni che produce. Sassofono.
0: Certo.
1: Sì,
0: è uno strumento
1: moltissimo.
0: Molto romantico, sì. Se vogliamo.
1: Suadente proprio, suadente. Che ti prende.
0: Ecco, proprio in queste ore ha dato notizia David Gilmour, che è naturalmente una delle menti dei Pink Floyd, Dick Perry purtroppo è scomparso, ha fatto

0: Sanremo. Siamo in zona Simply the Best. Mettiamo due canzoni, a tra poco.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90, 90.
2: Or else forget about it.
1: Novanta, novanta is magic.

0: La voce di Cher, che giusto un paio di giorni fa ha festeggiato 80 candeline, cari
1: 80
0: amici.
1: 80 anni, giusto, l'ho letto anch'io.
0: Eh sì, ci ha messo mezz'ora, ha chiamato un estintore per spegnere 80 candeline, non bastava il fiato, perché poveretta, 80 anni, comincia un po' a avere qualche problema anche di fiato, ma è bravissima.
1: Ma sai che mi fa una certa impressione pensare a Cher che ha 80 anni?
0: Eh sì, Cher ha 80 anni, amici.
1: Anche perché è sempre così bella arzilla.
0: Beh, insomma, d'altro canto sapete che si accompagna con un 39enne, quindi capite che evidentemente di energia ne ha ancora tanta,
1: Vedete, tutto è possibile, non è mai troppo tardi.
0: Tutto è possibile, amici.
1: Magari mi trovo un quarantenne anch'io.
0: Nuccia.
1: Fra una decina d'anni.
0: Esatto, infatti volevo dirti, guarda che sei troppo giovane per il momento.
1: Sì, devi ancora giovane.
0: Esatto, aspetta qualche anno, poi ti arrivo un 39enne.
1: Infatti l'ho aggiunto, fra una decina d'anni.
0: Ecco, tieni duro.
1: Vabbè, cercherò di fare del mio meglio. Senti, salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion, naturalmente. Per qualsiasi problema possa avere la vostra autovettura e anche in caso di incidente, vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che ha, sapete bene, molteplici servizi e avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
0: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sotto Marina.
10: Gustati l'estate.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS.

0: che hanno deciso di mettere insieme il loro talento.
1: Oh, ultimamente Jovanotti canta con tutti, eh?
0: Sì, è vero, con Cani e Porci, è vero. La collaborazione non si rifiuta nessuno.
1: Ma per carità, poi Alfa ci piace tanto, per cui non è che lo consideriamo un porco, eh?
0: No,
1: anzi,
0: assolutamente. Ma poi Alfa, sai che l'ha raccontato, era un grande fan di Lorenzo Jovanotti, quindi era un po' il suo sogno realizzato, pensa che
1: vedi,
0: meraviglia.
1: Vedi che è riuscito a realizzare il suo sogno.
0: Ecco,
1: molto
0: oggi
1: carina.
0: Volevo parlare, cara Nuccia, in via P anche di un gossip di tanti anni fa, però non l'abbiamo mai saputo e quindi in qualche modo suona anche come nuovo.
1: Davvero?
0: Ogni tanto è bello, sai, tirare fuori
1: un call case.
0: Un call case. Perché anche nel mondo del gossip ci può essere un call case. Chi ha scoperto questa cosa? In verità è colei che ha vissuto questo gossip. Mm-hmm. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che ha avuto talmente tanti uomini nella sua vita, caranuccia, che...
1: Ma che ne sai tu?
0: Ma no, perché ogni tanto tira fuori una storia di qualcuno, dice anche con questo. Tra questi c'è anche Jermaine Jackson, il fratello di Michael.
1: Ma sul serio?
0: Anche io l'ho detto, ma veramente.
1: Ma che c'è zecca con Jermaine
0: allora,
1: Jackson?
0: Era Jackson, era il 1979 e i Jackson 5, all'epoca c'era ancora Jermaine all'interno dei Jackson 5, credo forse l'ultimo tour perché poi è iniziato la carriera solista, stavano promuovendo l'album Destiny, ok? E sono arrivati anche in Italia e per 10 giorni Loredana Bertè ha accompagnato durante la promozione i Jackson 5. Jermaine le ha fatto una corta serata, lei poi ha accettato perché diceva era un bel ometto, insomma interessante, e quindi hanno vissuto 10 giorni di passione. Poi lui l'ha invitata anche in altri concerti ma lei non c'è mai andata. E a un certo punto però è andata a casa nella famiglia Jackson, quindi lì a Densino, dove c'era proprio, sai, questa casa mastodontica di Michael.
1: È andata in America.
0: È andata in America proprio, sì, proprio nella casa di Michael, che dice che era una roba pazzesca perché c'era come dire, un cinema proprio, ti uscivi dalla casa, andavi al cinema, ma era dentro la casa anche quello. C'era la sala di registrazione, era tutto dentro la casa. Intanto sviluppava un nuovo quartiere, diciamo, era tutto casa di Michael Jackson, insomma un posto,
1: era una città praticamente,
0: un posto
1: con
0: pazzesco,
1: con tutti i servizi
0: quelli che potevano servire a lui, oltre che lo zoo, sapete che lui era molto impallinato
1: anche.
0: Ha raccontato questo dopo che è andata a vedere il film, tra l'altro Michael, proprio per vedere anche il figlio di Jermaine, perché è Jafar il figlio di Jermaine, sì.
1: Vedi, aveva anche una cosa personale
0: è andata a vedere, insomma,
1: la curiosità di vederlo,
0: un figlio di un suo ex, insomma, in qualche modo. E ha raccontato che poi è andata a vedere un concerto anche di Michael e grazie a Jermaine andò anche dietro le quinte, era lì vicino a Quincy Jones. Pensa che meraviglia, sono quelle robe che uno dice nella vita magari.
1: Ma che fortuna.
0: io sto invidiando Loredana Bertè non tanto per la storia di Jermaine, ci mancherebbe altro, ma vedere il concerto di Michael vicino a Quincy Jones, cari amici, cercare il produttore dei suoi dischi più grandi, credo sia una roba meravigliosa.
1: È brava Loredana.
0: E brava Loredana. Hai visto che mi hai parlato di Jermaine Jackson? Credo fossero 30 anni che non sentivamo questa canzone.
1: È
0: che,
1: vero,
0: che è la più famosa, tra l'altro, di Jermaine Jackson.
1: Ma è carinissima.
0: Carinissima, si chiama When the Rain Begins to Fall.

0: Simon Jackson, che fu il primo poi a lasciare il gruppo dei Jackson 5 prima di Michael, e poi invece è tornato nel corso degli anni, insomma soprattutto alla fine della carriera, anche perché poi la sua carriera da solista ha avuto, diciamo, un paio di dischi di successo, ma non è stata propriamente una carriera straordinaria.
1: Io mi ricordo, dopo chi ha avuto veramente
0: Let's Get Serious,
1: il successo è stato Michael Jackson.
0: Michael Jackson. La voce femminile che sentite in questa canzone non è di Loredana Bertè, è di Piazzadora, che era un'altra meteora, no, per dire, non hanno cantato insieme.
1: Sì, sì, me la ricordo, Piazzadora.
0: Una veloce storia da 10 giorni.
1: Ecco.
0: Ho approfondito anche le vicende sentimentali di Loredana Bertè, come dicevi, ha avuto diversi personaggi famosi, importanti. Allora, storia lunghissima con Björn Borg, lei ogni tanto ne parla.
1: Si è sposata anche.
0: Esatto. E poi... primo marito, Roberto Berger, che faceva parte della dinastia del caffè, che io non conosco.
1: No, neanch'io. Io so poi, che ha avuto una storia con Panatta.
0: Panatta, famosissima, è stata una storia travolgente nei primi anni 70, anche perché tra l'altro erano due bellissimi, no? Panatta era il re di Roma, perché era un ragazzo che cuccava la grande, e Loredana Bertè era
1: bello lui,
0: bella lei.
1: La Bertè era una gnocca che non finiva mai,
0: insomma, era veramente una coppia tra le più chiacchierate. Poi ha avuto storie con Red Canzian, breve, nel 77, quindi con
1: questo non lo sapevo
0: neanch'io, l'ha raccontato sempre lei. E poi con Mario Lavezzi, celebre compositore e musicista.
1: Mario Lavezzi, ma io credevo che
0: 5 anni è durata con
1: Mia
0: Mario
1: Martini
0: Lavezzi.
1: Ha avuto una storia
0: con Mario Lavezzi, bazzicava
1: la famiglia, insomma.
0: C'è scritto
1: mi
0: qua.
1: Sembrava di Mia Martini, vabbè, forse mi sbaglio.
0: Una relazione artistica e sentimentale durata 5 anni negli anni 70. È stato fondamentale nella sua carriera, scrivendo molti dei suoi primi successi.
1: Sì.
0: Non so se hanno scritto una cazzata, non lo so.
1: Io
0: non c'ero quando si incontravano, quindi non ho idea, Nuccia. Io prendo atto.
1: Ma io ci credo.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: Io credo anche a questa di Germella, l'ha raccontato lei. Se non lo sa lei, chi lo può sapere? Cioè, voglio dire.
1: Ma sì, anche perché lei adesso comincia ad avere una certa età, e le cose le vengono in mente un po' alla volta, hai capito? Sì.
0: Ecco.
1: Ogni tanto, ecco un altro flash.
0: Aspetta
1: che lo racconto.
0: Qualche altro call case, qualche altro amore dimenticato.
1: Vabbè, è grande.
0: Siamo alla fine,
1: Loredana, comunque. Ciao a tutti, buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì.
0: Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

The Night, ma non c'è neppure bisogno di presentarla, questa davvero la conosciamo tutti. Era il momento dedicato ai ricordi, l'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. Qui invece, cari amici, voglio parlarvi della bellezza degli orologi Daniel Wellington, un accessorio che davvero vi può svoltare il look. Infatti la tendenza continua con il gusto vintage, cassa piccola e squadrata, e ricordatevi che avrete subito in omaggio con l'orologio Daniel Wellington anche un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 487.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
7: I love il Cicchetto.
8: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
7: I love you.
8: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
7: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
9: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
10: A Monselice in via Piave.
9: Concessionario ufficiale
10: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
9: Cosa puoi trovare?
10: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
9: Punti forti.
10: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: BL Auto by Campello Motors.
11: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
12: Rooftop.
13: Rooftop,
12: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
15: Una città.
16: Una città.
15: Chioggia.
16: Chioggia.
13: BCS.
16: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Del mattino, Teddy Swims è la canzone che abbiamo appena ascoltato, è Mr. Know-It-All. Tra una ventina di minuti circa, spazio anche alle notizie dalla nostra città, ritorna infatti l'appuntamento con le news. Adesso invece musica nuova, c'è Martin Garrix che è tornato, una collaborazione d'eccezione, perché pensate che ad affiancarlo nel suo nuovo singolo c'è niente meno che Ed Sheeran, che quindi prova a percorrere anche la strada della musica da ballare. La canzone si chiama Repeat It.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E

0: Ash Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Software, questa è la musica di Radio BCS, siamo nel cuore dell'ora e direi che a questo punto possiamo tranquillamente viaggiare all'indietro per ritrovare la musica e i successi degli anni 2000. Abbiamo scelto due canzoni che tra l'altro sono state entrambe molto importanti, una di Travis McCoy con Bruno Mars, va da memoria, credo sia stato in assoluto il primo successo di Bruno Mars, quindi parliamo dell'inizio degli anni 10 del nuovo millennio. Questa canzone si chiama Billionaire. Subito invece i Bon Jovi, una canzone che è diventata leggenda, tutti pronti a cantare It's My Life.

0: agli esordi, era un signor nessuno all'epoca, poi però grazie anche a questa canzone è iniziata una carriera, beh, diciamocela tutta, strepitosa, davvero strepitosa. Allora, cari amici, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo sentito due bellissime canzoni, due successi, grazie in questo passaggio al Super Coffee Shop. Vi ricordo che potete portare il buon caffè e il buon cappuccino anche a casa, grazie al Super Coffee Shop, colazione come al bar. Vi segnalo le macchine Mocador e anche il Montalatte, così potrete avere dei cappuccini favolosi, favolosi. Torniamo tra poco con le notizie dello sport.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: You're my spicy margarita.
5: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.

0: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Etiservice. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Michael.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: David Guetta ci ha portato anche alle notizie, ma allora andiamo subito a vedere cosa di importante è successo nella nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina, la seconda commissione consigliare dei lavori pubblici ha fatto il punto dello stato di avanzamento dell'intervento di restauro del trecentesco Palazzo Granaio, destinato a diventare la Pinacoteca cittadina. L'assessore dei lavori pubblici Mancin prevede la consegna del primo piano entro un paio di mesi. Mancin e Penzo hanno comunque assicurato che gli interventi strutturali principali sono ormai completati ed è stata sistemata la pavimentazione del piano superiore, adagiata sulle ultrasecolari travi rinforzate mediante il ricorso a moderne tecnologie e materiali tecnologicamente avanzati. Nel corso della seduta, convocata su istanza delle minoranze consigliari, è stato pure illustrato lo stadio a cui è giunto l'iter per la manutenzione straordinaria del fatiscente Ponte della Madonna sul canale della Fossetta. L'apertura del cantiere, già prevista per lo scorso gennaio, avrà luogo a fine estate, almeno così si dice. Il comune dovrà infatti rinnovare alcuni atti nel frattempo scaduti. Ancora dalla città, stop a nuove costruzioni, più attenzione al ricettivo. Chiuso l'iter del piano di assetto del territorio, il PAT, in città metropolitana, dopo 16 anni dall'avvio della copianificazione tra i due enti, il piano passerà al vaglio delle categorie, delle associazioni, dei cittadini, per poi arrivare all'approvazione in consiglio comunale. Tra i punti innovativi, la scelta di non prevedere nuove trasformazioni residenziali e produttive, orientando la pianificazione verso nuovi ambiti dedicati alle strutture ricettive e agli insediamenti all'aperto, nel rispetto della peculiarità ambientale e paesaggistica del territorio clodiense. Dopo la presa d'atto delle determine nella fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche, la città metropolitana di Venezia ha concluso il percorso di copianificazione. Si tratta di un passaggio amministrativo e politico di grande rilevanza per il futuro urbanistico della nostra città. La chiusura di questa fase rappresenta un passaggio storico per Chioggia, ha detto il sindaco. Chiudiamo con il Festival Biblico. Si terrà a Chioggia dal 28 maggio al 1 giugno l'ultima tappa del Festival Biblico, che nella sua quarta edizione pone come tema il potere del limite, visto non come qualcosa da superare ma da riconoscere ed accogliere. A presentare l'evento Luisella Siviero, intervenuta proprio nella giornata di ieri qui a Chioggia per presentare il tutto, un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di incontro culturale, umano e spirituale, ha detto l'ospite. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone nasce come successo di Daryl Hall and Joan Oates, poi in verità non era neppure una delle loro canzoni più famose, però Paul Young si innamorò di quel pezzo ed ebbe una bellissima idea, perché rifacendolo portò addirittura questa canzone in testa alle classifiche americane, con grande stupore di Daryl Hall and Joan Oates, che poi a loro volta ripresero la canzone di Paul Young, che in verità era la loro, e la inserirono in un album live insieme a Eddie Kendricks, mi ricordo, e fecero proprio questo album live dove c'era anche una loro versione, tra l'altro meravigliosa, appunto, di Every Time You Go Away. Piccola storia di questo pezzo del 1985 nell'appuntamento Unforgettable, grazie a Falegname di Apaduan Stile e Design. Ricordatevi, se volete mettere in sicurezza la vostra casa, scegliete una porta appunto firmata da Falegname di Apaduan Stile e Design, sono bellissime e farete sicuramente la scelta giusta. Un occhio agli orologi, da quasi 4 minuti è mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
8: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
14: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
13: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
14: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
13: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
14: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande.
17: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Brancale con Al mio paese, mezzogiorno e un quarto. È stata completata proprio in queste ore un'opera, devo dire, di grande impatto, di un artista francese che si chiama Jean René, in arte JR. E consiglio di seguirlo, lo trovate anche sui social, su Instagram, dove lui fa vedere queste sue installazioni. Tra l'altro in questi giorni ha realizzato anche un'installazione per la Biennale di Venezia, quindi se volete vedere una sua opera c'è anche qui vicino a noi. Ma in questo caso ha fatto una cosa gigantesca proprio a Parigi, il Pont Neuf, è il ponte più antico di Parigi, è stato trasformato in una casa, in una caverna, attraverso un utilizzo di una sorta di gonfiabile gigante. Tra l'altro la BBC ha realizzato anche una sorta di video in time lapse che ricostruisce questa trasformazione. 120 metri di struttura, quindi un'installazione artistica davvero di grandissime dimensioni, un'altezza che varia dai 12 ai 18 metri, e rimarrà disponibile gratuitamente fino al 28 di giugno. Quindi se avete in programma di farvi un giro a Parigi, non perdetevi questa incredibile attrazione, che è disponibile frutto proprio dell'ingegno di questo artista decisamente molto molto particolare. Seguitelo perché fa delle cose meravigliose, tra l'altro abbastanza comprensibili anche chi magari come me di arte non le capisce tantissimo. Sono cose molto belle, molto particolari e leggibili anche, diciamo così, a dei profani dell'arte. La musica di BCS, ancora buongiorno, mezzogiorno 17, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite, c'è Colin Listen, quindi la musica che voi scegliete. Intanto Post Malone.

0: Malone con Loser. Siamo arrivati anche al momento Call and Listen, quindi ci siete voi, le vostre canzoni preferite, grazie ai messaggi che arrivano al 338 26 62 777. Buon sabato e buon weekend con Radio BCS, godetevi questa bella giornata di sole. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano dal mare, belli in relax e si stanno godendo questo meraviglioso weekend sulla spiaggia di Sottomarina. Faccio ascoltare la canzone delle Bambole di Pezza che avete chiesto voi.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen. Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: che poi hanno fatto un paio di canzoni veramente super forti, poi li abbiamo completamente persi. La hit più famosa, Crania the Discotheque, ricavata da un campionamento di Spacer di Shell and Be Devotion, e poi invece questa canzone, sempre con questa ispirazione anni 70, all'epoca presero e campionarono gli Chic, e ne uscì questa canzone di buon successo che abbiamo riascoltato insieme, Sexual Guaranteed, grazie anche a Carrozzeria Biasion, che salutiamo. Vi ricordo che all'interno di Carrozzeria Biasion c'è anche Roberto Gomme, fatevi fare un check-up completo della vostra auto, se state per partire per le vacanze è il momento giusto per farvela controllare da capo a piedi, tutta quanta, e soprattutto le ruote. Roberto Gomme è uno specialista. Ricordo l'indirizzo, in quel di Brondolo a Chioggia vi aspetta Carrozzeria Biasione. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia.

0: usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Rooftop,
3: Rooftop,
2: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Radio BCS.
6: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
6: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Bravo questo artista giovanissimo, tra l'altro, ma già con un sacco di singoli di successo già messi da parte, già portati in testa alle classifiche. Ancora buongiorno, mezzogiorno e 49, anche oggi saremo insieme fino alle 13 precise. Come buona abitudine durante il weekend si parla anche di sport, sarà una giornata importantissima anche per il calcio, cari amici, perché sapete che in queste ore si assegnano quelle che sono le posizioni per la Champions. Togli l'Inter che è già certa, Napoli probabile, rimane la sfida tra quattro formazioni per due posti in Champions, e quindi siamo tutti quanti un po' curiosi di vedere quello che succede. In particolare la sfida è tra Milan e Roma, che sono in questo momento avvantaggiate con un paio di punti su Como e Juventus. E per quanto riguarda le partite, ricordo che si giocheranno in contemporanea nella giornata di domani, e in particolare ci saranno Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma e Cremonese-Como. Questo è il programma della giornata. Diciamo che ci sono ancora dei punti di domande per la zona retrocessione, con il Lecce che ha 35 punti, uno in più della Cremonese. Per quanto riguarda il Lecce, giocherà contro il Genoa, la Cremonese invece avrà una sfida difficile, dicevamo, contro il Como. Si è già giocata una partita, ieri hanno concluso la loro stagione agonistica, Atalanta e Fiorentina, pareggiando per 1-1. Mettiamo Emma, vacci piano. Scusa se ancora

0: È tornata Olivia Rodrigo ed è tornata in splendida forma. Ha sentito che meraviglia questa nuova canzone che si chiama The Cure ed è una delle novità tra l'altro di questi giorni. Abbiamo ascoltato questo pezzo che ci ha portato quasi alla fine, ci manca un'ultima canzone da sentire, finiamo addirittura con un premio Oscar. Erano gli anni 80 quando la colonna sonora del film Arturo diventò un numero uno memorabile grazie alla voce incredibile di Christopher Cross. Ci ascoltiamo Heartless Dam.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

1981, Christopher Cross vinse l'Oscar grazie a questa canzone incredibile che fu Arturo, un pezzo di storia della musica che abbiamo riascoltato insieme in questo passaggio con gioielleria ballerine, grandi protagonisti. Vi segnalo la bellezza dei nuovi orologi Daniel Wellington, potete andarli a vedere in queste ore proprio da gioielleria ballerine. Sono con questo tocco vintage, cassa piccola e quadrata sia per lui che per lei, e poi l'orologio Daniel Wellington viene anche messo in vendita con un omaggio speciale, quello degli occhiali della stessa linea. Se volete scoprire tutto, Viale Padova Sottomarina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova direttamente lunedì, buon weekend a tutti. Sincronizziamoci, da 2 minuti sono le 13.

0: luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Signore e signori, buongiorno. Buon pomeriggio, sono le 13:13 in questo sabato pomeriggio che diventa una giornata di primavera, potrebbe anche essere quasi di un'estate, perché insomma le caratteristiche ci sono tutte. Anche quasi anche di temperatura. E allora comunque buon fine settimana su Radio BCS, colui che di solito passa da queste parti e vi viene a tenere compagnia dalle 13 fino alle 17, ovvero sia Giulio Merlini, con me l'occasione di ascoltare i grandi successi e naturalmente di avere quello che è il polso della situazione, per quanto anche l'informazione, per quelle che possono essere notizie praticabili dalla rete in queste ore. E allora stiamo insieme, passiamo subito la linea, come si usava un tempo, televisivamente parlando, a una canzone del 2019, canzone che abbiamo ripescato dal nostro database, e con piacere anche, divertente anche il video che accompagnava questa cosa, di Cesare Cremonini, si intitola Giovane Stupida.

0: Data deve aver preso per Martina Maggiore la ragazzina, perché al tempo era veramente una ragazzina, che gli fece perdere la testa, tant'è vero che insomma, si misero insieme e per un bel po' insomma, rimasero a far storia d'amore. Questo che peraltro è un singolo di è stato una delle hit del 2019 che abbiamo rispolverato per l'occasione. Se invece volessimo e lo vogliamo ascoltare qualcosa di nuovo, beh, abbiamo la novità firmata da Jovanotti, si intitola Buon Vento, il featuring è quello di Alfa.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Yoda. Collaborazione interessante, devo dire, anche se Alfa si sta facendo voler bene, devo dire, in tutto l'ambiente, di conseguenza sono in molti artisti a voler insomma collaborare e realizzare qualcosa con lui. Bene bene, sono le 13:21, buon pomeriggio, buon divertimento se ve lo state, se ve la state godendo questa giornata, se siete in spiaggia ad armare a cercare di capire come affrontare questa giornata tra il sole, asciugamani, creme, eccetera eccetera eccetera. Già do questa connotazione estiva, anche se è evidente che insomma non è soltanto questo sottomarino, isola verde, chioggia, ci mancherebbe. Quindi va. Ad ogni modo, divertitevi con noi, rimanete in sintonia, abbiamo tantissime cose splendide da ascoltare insieme. Tra queste cose avremo anche l'occasione di ricordare peraltro quello che è lo sponsor che riguarda per l'appunto gli Out Now, ovvero sia uno sponsor che riguarda le bici elettriche di grande qualità. Sto parlando di Planet Bike. Arriva la primavera e dunque sbocciano le novità da Planet Bike. Ci sono bici uniche, speciali, assolutamente da bere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motore più potente e con un'autonomia che è cresciuta a questo punto fino a 100 km. Le frecce sono quelle direzionali, lo stop di frenata, poi una bici a cinghia, perché hanno capito che la catena avrebbe potuto creare dei problemi e quindi hanno scelto la cinghia, un po' come la Harley Davidson in pratica. Poi tanti altri nuovi modelli. Stefano ed il suo staff vi aspettano per provarle ed il prezzo è super accessibile come sempre. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Arriva la primavera e arrivano dunque le novità da Planet Bike.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Chiosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati certificati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
9: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Sorry, what is Baccaro?
11: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
10: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
11: E Cichè?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

si capisce che c'è con la pesce in mezzo, il progetto è quello di Mace, ma in mezzo c'è con la pesce e Salmo, insomma una cooperativa per realizzare una cosa che comunque funziona e sta funzionando e funzionerà sicuramente anche nella più calda estate del 2026. Allora buon divertimento con noi, con tantissima musica ad essere offerta dal nostro archivio musicale, che è pieno di cose splendide, come ad esempio le prossime due che riguardano gli anni 90. Quanti anni avevate negli anni 90? Come eravate messi in fatto di ascolto musicale? Beh, sicuramente vi farà piacere ritrovare Ligabue con Quella che non sei. Questo è il brano che risale al 1996, che ritorna ad essere programmato, e subito dopo i Soul Asylum o Asylum, insomma fate un po' voi. Era il 1992 comunque, quando usciva il singolo intitolato Runaway Train, è quello che ascoltiamo in questo nostro appuntamento, in chiusura di questo nostro appuntamento dedicato agli anni 90, in Simply the Best.

0: Simply the Best. Quando si parla di Simply the Best si parla degli 80, dei 90 oppure dei 2000, eh? Ed è sempre un piacere, poi grazie anche a degli sponsor che sono ormai i nostri amici e ci danno l'occasione anche di parlare di loro. Sto parlando ad esempio di Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Beh, da Super Coffee Shop si può fare, perché arrivano anche le promozioni e le offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è garantito. Ecco alcune promozioni speciali: macchina più montalatte da 129 euro, questo è il prezzo, il valore della merce, ve la portate a casa 79 euro. Poi macchina più holder porta capsule da 129 a 79 euro, macchina più 100 capsule da 129 a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Claude.

0: fette con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Che brava Gaia, personaggino interessante. Interessante anche il quel che ha combinato questo tizio. Allora, parliamo di coloro che quando ad esempio mandano i propri figli a far calcio, basket, pallavolo e cose di questo genere, poi quando li vanno a vedere impazziscono perché vedono falli da tutte le parti, vedono arbitri che non si comportano bene e allenatori che non li fanno giocare abbastanza, e a volte ne combinano di tutti i colori, come questa che è una notizia dell'ultima ora. Dice: ha insultato il coach di basket del figlio che in una partita giovanile aveva lasciato in panchina il minore fino alla sirena del fine match, quindi non ha fatto praticamente giocare. Poi ha passato anche le mani, certo, non contento delle parole, lo ha spinto a terra facendogli sbattere con violenza la testa per l'appunto sul pavimento, poi gli è saltato addosso e gli ha dentato un pollice. Anche un pollice, gli ha preso la mano e si è messo un pollice in bocca. Un 55enne residente a Reggio Emilia è stato condannato in secondo grado per lesioni personali, dovrà pagare, attenzione, se avete il carattere caliente, attenzione, dunque dovrà pagare 800 euro di multa, 3.000 euro di previsionale alla parte civile, nonché risarcire le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma però sai che soddisfazione. No, ragazzi, non esageriamo. Sai che soddisfazione. Mi pago tutti fino all'ultimo, ma mio figlio deve giocare.

0: avete l'occasione a questo punto di di avere una giornata particolarmente difficile per quanto riguarda la giornata di lavoro, magari a parte che sono alle due, per quelli che devono aprire magari il locale nel pomeriggio ancora prestino, c'è ancora qualche minuto per potersi rilassare, ma ad ogni modo rimanete in sintonia, date l'occasione anche a chi visita il vostro negozio di ascoltare la nostra musica. Musica interessante anche perché a questo punto si rifà a quello che è stato uno dei personaggi più importanti della storia della musica internazionale. Sto parlando di Mr. John Lennon, anzi Sir John Lennon. Nel 1980 fece uscire una delle ultime produzioni per quanto riguarda quest'artista, poi insomma sappiamo che fine ha fatto. Just Like Starting Over, questo è il titolo della canzone.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.

La canzone continuerebbe, ma dobbiamo tagliare perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Il tempo giusto per ricordare quello che è lo sponsor di questo passaggio, ovvero sia Falegnameria Padoan e Stile Design, che a questo punto colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare anche una nuova aria anche alla vostra casa. E certo che sì, Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325, sempre e solo a Sottomarina.

0: 4 minuti alle 14, buon pomeriggio, buon weekend.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
5: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
6: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
6: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
6: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
6: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
6: dove i sogni diventano realtà.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
16: A Monselice in via Piave.
15: Concessionario ufficiale
16: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
15: Cosa puoi trovare?
16: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
15: Punti forti.
16: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
15: Chi vince su tutti?
16: BL Auto by Campello Motors.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio, la radio della tua città.

nuovo lavoro per Lady Gaga in collaborazione con Daichi. Gusto tipicamente 80, devo dire, nelle sonorità, il ritmo è quello classico, la disco music di un tempo che poi ritrova vigore in questo 2026, grazie naturalmente alla voce all'estero di Lady Gaga. Allora, parliamo di un'associazione alla quale siamo particolarmente, insomma, legati, ed è giusto dare una buona notizia per quanto riguarda l'associazione Prometeo. C'è grande emozione, infatti, orgoglio per gli straordinari risultati ottenuti dagli atleti della Prometeo, società cooperativa sociale, ai campionati nazionali Special Olympics disputati sul tatami di Lignano Sabbia d'Oro. La manifestazione che ha riunito i migliori atleti con disabilità provenienti da tutta Italia ha visto la delegazione chioggiata imporsi ai vertici nazionali, portando a casa un ricco bottino di medaglie: ben 2 ori, 2 argenti ed 1 bronzo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi.

0: Radio BCS. Primissima.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Già. Argomento interessante. Allora, 14:27, una giornata solata, e vedo anche da alcune foto che vengono postate nei social dedicata all'abbronzatura. Io l'avevo buttata lì, ma in realtà insomma è proprio una giornata da dedicare alla, insomma, a quella che è la tintarella, la prima di maggio. Dopo alcune giornate, devo dire, maggio non è stato clemente sotto questo punto di vista, non ci ha dato l'occasione molto spesso di esporre le nostre, la nostra pelle al sole. Le temperature sono sempre state abbastanza antipatiche, usiamo questo eufemismo. E poi però insomma ormai siamo quasi a giugno, di conseguenza voglio dire, vogliamo diventare un po' più scuri? E allora buon divertimento e buona tintarella con noi, con la nostra musica che diventa interessante anche grazie a Simply the Best con gli anni 2000. J Balvin, Ma Pensa, con Ma Chica. Questo è il titolo del brano che nel 2018 fece la sua apparizione nella nostra programmazione e che ritorna quest'oggi. Subito dopo invece i Magic Dragons, e questo era un singolo del 2013, direttamente da Las Vegas con Demons, i loro demoni che ritornano prepotentemente nella nostra programmazione in Simply the Best Today.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Parliamo della carrozzeria Biesion, lo vogliamo fare? Io credo che sia proprio il caso. Allora, carrozzeria Biesion, nessun vincolo assicurativo, lo ricordiamo, è importante, polizza stipulata con il vostro assicuratore può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali varie che eventualmente vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biesion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, li ricordiamo, carrozzeria, beh, questo innanzitutto, e poi gommista, meccanico e poi noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biesion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi, qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biesion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie a Carrozzeria Biesion, sempre un passo più avanti.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

del nostro territorio, in particolare di una delle esponenti sportive che sono nate a Chioggia e che si stanno dando un grande affare per diventare evidentemente una grande campionessa. Sto parlando di Eleonora Fersino, libero classe 2000, originaria di Chioggia, che ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Nuova Vero Volley Milano, una conferma assolutamente meritatissima, arrivata al termine di una stagione da incorniciare, una grande stagione che l'ha consacrata come la miglior ricevitrice della serie A1 Ticotà 2025-2026. Complimenti.

E questa era Gali con Good Times, questo che è stato uno dei tormentoni del 2019, è stata una delle cose più programmate in quelli che erano i reels, le storie dei social, e in quel periodo avevano per base praticamente sempre questa cosa qui, eh? E Gali credo che sia assolutamente, debba essere grato a questa produzione per il fatto di essere diventato quello che, insomma, un personaggio comunque ad ogni modo conosciuto, e grazie ai social si è fatto veramente conoscere. Allora, diamo una notizia che riguarda lo sport, e che riguarda il match, il derby della Mole, che sarà un derby assoluto come sempre, molto molto vissuto innanzitutto dai torinisti, che vedono la Juventus che è sempre lì inarrivabile, ma insomma ogni tanto è giusto anche batterla. E poi cioè questa cosa dei colori dà a loro molto fastidio. Il club, il Torino, ha vietato le maglie e le sciarpe della Juve in due settori dello stadio. Il club bianconero, da parte sua, risponde con una nota ufficiale incavolandosi come una bestia. In realtà, insomma, sono cose che, per quanto, se il calcio fosse questo, se fosse solo questo, potrebbe anche starci, voglio dire. Hai voglia. Tante le cose potrebbero cambiare nel calcio, altro che questo. Medusa! One.

0: Ah, e allora se è partita anche il tempo della presentazione per quello che è un personaggio che ha, si è fatto largo per la sua originalità in fatto di voce, e pensare che questa cosa le ha causato non qualche problema nel periodo della crescita. Sto parlando di signori di Macy Gray. Macy Gray, che da ragazzina aveva la caratteristica di avere proprio quella voce un po', come posso dire, un po'. Insomma, abbiamo capito. Una di quelle voci che non è proprio il massimo per quanto riguarda una ragazzina. Un po' rocca, ecco, usiamo questo termine. E la prendevano in giro, povera, proprio per questo motivo qui. Fatto sta che lei si è. Insomma, si è rifatta nel tempo grazie al suo modo straordinario di cantare, e a questo punto ascoltiamo quello che è stato un successo nel 1999. Il titolo della canzone è I Try.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E questa è I Try, che meraviglia. Proprio brava, e l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo fatta passare, grazie anche a Roberto? No, non è certo per Roberto, grazie a Roberto che l'abbiamo fatto passare grazie a Gioielleria Ballarini più che altro. Di Roberto ne parleremo tra un po'. Adesso subito la Gioielleria Ballarini vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. L'occasione che vi svolta il look, la vostra immagine, la tendenza, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin, lo staff di Gioielleria Ballarin vi aspettano a Gioielleria Ballarin. La trovate in Viale Padova, a Sottomarina, con questo e tante altre occasioni per regalarvi sempre una grande emozione. Da un minuto sono le 15.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuttivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: È un...

0: termica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

po' lentina come cosa, però funziona. Attenzione, è stato ufficializzato il calendario degli eventi per le la solennità con due N dei Santi Patroni Felice e Fortunato. È un programma che, come di consueto, unisce la profonda devozione della comunità clodiense a importanti momenti di valorizzazione del patrimonio storico locale e alla tradizione popolare. In questa occasione ci sarà l'inaugurazione della Torre di Sant'Andrea nel Museo dell'Orologio. Il monumentale campanile riapre finalmente al pubblico dopo un radicale intervento di restauro e una profonda ristrutturazione museale interna, restituendo così alla città uno dei suoi gioielli più preziosi e visitati, che quindi tornerà ad essere praticabile e quindi

0: tanto ci ha fatto ballare questo personaggio in questi ultimi anni, adesso sembra, pare che insomma, si sia un po' allontanato dalle scene e probabilmente si è preso un po' di ferie anche loro, ha avuto così modo, uno scherzo, nulla di ufficiale, comunque immagino che avrà l'occasione così di potersi guadagnare, godere dei soldi che nel frattempo ha fatto e ne ha fatti veramente tanti. Bravo The Weeknd, sono le 15:16, buon pomeriggio e naturalmente buona sintonia, buon lavoro, ufficialmente ve lo posso augurare, continuate a seguirci, tanta tantissima musica, a tenerci compagnia e a riempire questo sabato pomeriggio di sole di cieli azzurri. La musica, quella ce la mettiamo noi, con piacere. Ci sono anche le novità, quella ad esempio nuova di Coez, si intitola Ci vuole una laurea, sempre di, lo dico sempre io, ci vuole una laurea.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Bello, bello. Bravo Coez. Parliamo di Planet Bike. Planet Bike che vi aspetta. E Planet Bike in questa stagione ha sicuramente delle grandi novità. La primavera, arriva la primavera e dunque sbocciano le novità da Planet Bike. Bici uniche, assolutamente speciali, da avere assolutamente. Scoprite le nuove proposte, bici elettriche con motore più potente, l'autonomia che è cresciuta fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata, le bici a cinghia, così eviterete che la catena vi cada, e poi tante altre nuovi modelli. Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle. Il prezzo poi è super accessibile come sempre. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva la primavera ed arrivano anche le novità da Planet Bike. Yes,
1: la Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. E il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

BTS con Swim. BTS che hanno il physique du rôle per quanto riguarda i testimonial, per fare i testimonial delle grandi maison della musica, della moda. Infatti, insomma, le firme se li stanno contendendo a suon di tanti soldi. Questo è poco ma sicuro. L'occasione poi quella di fare indossare i capi allora, ed invitarli in quelli che sono gli appuntamenti da dedicare alle sfilate, certo che sì. Torniamo a parlare di musica a questo punto. Oggi, insomma, le parole mi escono con una certa difficoltà, mi sembra. Vabbè, comunque non devo parlare io, deve parlare la musica. Grazie a Kool & Gang, Get Down on It. Correva l'anno 1981, un grande momento per quanto riguarda Kool & Gang. Dopo aver, insomma, trascorso un periodo legato alla disco music, questo è stato il singolo che li ha praticamente resi noti un po' in tutto quanto il mondo, anche in Italia. Insomma, è stata una grande hit da classifica veramente molto importante. Subito dopo Billy Idol, è qui il biondone degli anni 80, il punk americano, si è fatto largo con un singolo decisamente interessante, Flash for Rap Fantasy. Questo è il titolo del pezzo, lo ritroviamo in chiusura in questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: 1984, una di quelle canzoni che di solito si ritrovavano sempre nelle compilation, quando si trattava di ascoltare le musiche dell'estate. Questa era un must, perché veramente ha fatto sfracelli, era stata una grossa hit di quell'anno. Parliamo di, a questo punto parliamo di Super Coffee Shop. Questo è importante perché vi dà l'occasione di al mattino di trovarvi ad sentire il profumo del caffè, quello che di solito si sente al bar. Beh, lo potete sentire nella vostra abitazione, la vostra cucina. Da Super Coffee Shop infatti arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato, ma il gusto che è poi anche garantito. Diamo un'occhiata ad un altro paio di promozioni: macchina, poi holder capsule più montalatte da 154 euro. Questo è il valore della merce e ve lo portate a casa a 99 euro. E poi macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro pagherete 59 euro, quindi uno sconto assolutamente straordinario. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina, facile da trovare. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi,
8: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
11: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
12: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
13: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
14: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
13: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
14: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
12: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
14: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

Allora, tra un po' parleremo, daremo un'occhiata anche a quella che è l'ultima ora per quanto riguarda il nostro paese. The Colors, a questo punto, questo è quello che andiamo ad ascoltare. Rolling Stones e il titolo The Colors, BCS.

Fanno ancora discutere le immagini della flottiglia con il ministro Ben Gaviera ad insomma a ridere, a sorridere di quello che è, insomma, quelle che erano le immagini. La Francia per questo ha vietato l'ingresso e vieta l'ingresso del suo territorio di Ben Gvir, l'annuncio del capo della diplomazia Jean-Noël Barrot dalla decisione presa per i suoi comportamenti inqualificati contro gli attivisti, ed è sicuramente una vicenda che non finirà qui. Jess Glynn su BCS.

0: E quest'ora la chiudiamo con una di quelle canzoni che è passata un po' per alla storia, per essere tra quelle decisamente promosse grazie ad un video che per parecchio tempo è stato in alcune, insomma, televisioni che si occupavano di trasmettere 24 ore su 24 video musicali, essere censurato perché c'erano delle immagini abbastanza esplicite negli anni 80, insomma certe cose non si potevano vedere. Frankie Goes to Hollywood, proprio loro ospiti con la canzone che grazie al genio di Trevor Horn e la maestria di Trevor Horn è riuscita ad entrare in classifica e arrivare alla numero uno. Rimangono nella storia della musica proprio grazie a Relax, Frankie Goes to Hollywood in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Parliamo di falegnameria padoana e stile design che vi aspetta sempre puntualmente per offrirvi il meglio per quanto riguarda la vostra casa, con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria padoana e stile design vi aspetta nel loro showroom. Lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Da due minuti ormai, le 4 del pomeriggio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
13: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina.
16: Sì.
15: Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Dopo un'occhiata a quelle che saranno le previsioni del tempo per la giornata di domani, che non ci siano scherzi, non sembra, nel senso che insomma, secondo il Trebi Meteo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste assolutamente piogge, ci mancherebbe. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi, niente poco di meno, mentre la minima si attesterà intorno ai 19. E ricordiamo che per chi volesse uscire in barca i venti saranno al mattino deboli e proveranno da nord a nord-est, a pomeriggio deboli e proveranno da est a nord-est. Mare poco mosso, nessuna allerta meteo è presente. Ne siamo assolutamente felici. La musica ritorna ad essere protagonista, in questo caso grazie a Taylor Swift. Questa è Elizabeth Taylor.

0: la Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Jax, lui è il suo pizzetto ormai, insomma uno status per quanto riguarda questo artista. 16:25, un pomeriggio assolutamente splendente meteorologicamente parlando, ma non solo, perché grazie al nostro database riusciamo a riempire di sonorità positive queste ore. Dunque, per coronare il tutto, abbiamo Cranberries. Questo è stato un grande hit, quella probabilmente più importante di Dolores O'Riordan insieme alla sua formazione, quindi i Cranberries. Si intitola Zombie e subito dopo invece si torna al 1990 con Pet Shop Boys e Burning Burning. Questo è il titolo della canzone che chiuderà questo spazio da dedicare ai 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Attenzione popolazione, ci dedichiamo a questo punto a Roberto Gomme, perché è importante, perché dal 15 aprile è scattato l'obbligo delle gomme estive e quindi prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui, con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove proposte, le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzione e offerte su italiani di cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biesion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
12: Amore, non siamo a teatro.
11: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
12: Tesoro, non sei a teatro.
11: Ah no? E dove siamo?
13: In qualche paradiso.
12: Ma siamo da Ceolin.
11: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
12: Pasticceria Ceolin.
11: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
14: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
15: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
14: L'adoro.
16: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
16: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
17: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
16: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
18: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
18: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Donald Trump ha pubblicato sui social, sul suo social personale che si chiama per l'appunto Truth, ironizzando, provocando il pubblico, pubblicando una cartina dell'Iran, presente la cartina dell'Iran, cartina politica dell'Iran, con il paese colorato dei colori della bandiera statunitense e la scritta Stati Uniti del Medio Oriente.

0: E questo nostro appuntamento lo chiudiamo con niente po' di meno che Donna Summer 1977. Era all'inizio probabilmente di una scalata che l'avrebbe portata veramente ai vertici non soltanto della classifica negli Stati Uniti, ma in giro per tutta quanta l'Europa, il vecchio continente, il mondo insomma intero. Donna Summer, una grande protagonista anche della nostra giornata insieme, si intitola Remember Yesterday, questo è il titolo della canzone, 1977, questo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La Gioielleria Ballarin vi aspetta con i suoi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che assolutamente vi ha svolta il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano. Gioielleria Ballarin è in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grande emozione. Vi saluto, vi auguro una buona serata. Vi aspetto domattina a partire dalle 9 per il buongiorno. È l'ora esatta delle 17:01.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: Ok, dai. Dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
20: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

In questo bellissimo sabato pomeriggio di sole arriva anche da parte mia, da parte di Monica Laurenti, un augurio di un buon pomeriggio e di un buon weekend. In questo 23 di maggio 2026, una giornata bellissima. Buon pomeriggio a tutti, naturalmente a chi lavora, a chi ci segue dalla spiaggia. Adesso possiamo tranquillamente dirlo,

0: quindi le nuove canzoni che vi facciamo sentire ogni due ore, ultimo con Romantica che sentiremo tra poco, naturalmente con Planet Bike che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina, i bike veramente eccezionali con il motore più potente a vostra completa disposizione, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenate, bici a cinghia così non cade la catena. Ci sono tanti nuovi modelli da Planet Bike, quindi Stefano e il suo staff naturalmente vi aspettano. Acquistate una bella e-bike, ve la potete pagare tranquillamente, senza anticipo né busta paga, tranquillamente a rate. Planet Bike, Viale Mediterraneo, a Sottomarina, c'è Ultimo.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now. Out Now.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi ser-

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
7: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

troppo caldo. Quest'inverno ci lamentavamo perché faceva troppo freddo. Una via di mezzo, la primavera, la primavera. Buon pomeriggio, buon sabato ancora una volta. C'è Simply the Best, due successi anni 2000. Adesso da sentire con Tagaji e Ketra, l'esercito del selfie. Subito dopo Fly Project con Toca Toca.

0: loca.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
12: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
12: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
12: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
12: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
14: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
14: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
16: Hotel Real.
17: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
15: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
17: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
16: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
15: Informati 041 49 26 21.
16: Hotel Real.
17: La magia di un evento nello scenario perfetto.
18: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

vita al Papa, che si è recato ad Acerra, che è un comune italiano di 58.610 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania, e ha ricevuto un omaggio. Sapete qual è l'omaggio che le è stato dato al Papa? Una pizza. C'è la foto del Papa con la pizza in mano, una cosa che già a quanto pare a distanza di qualche settimana si è ripetuta anche ad Acerra durante il giro in Papa Mobile. Papa Leone si è fermato per ricevere in dono una pizza, e che bella, mamma mia, e chissà che buona. Dopo l'incontro in Duomo con i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi, il pontefice ha attraversato diverse vie del centro cittadino affollatissime e si è fermato per raccogliere l'omaggio di una delle tante pizzerie della città. Oltre alla pizza ha ricevuto anche in dono un vassoio di sfogliatelle. Che meraviglia!

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1976, sono passati tantissimi anni, un gran bel successo per quanto riguarda la musica del passato con Santa Esmeralda. Unforgettable con Falegnameria Padoane Stile Design, rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padoane Stile Design si trovano in strada Madonna Marina a Sottomarina. Ora esatta! Buon weekend a Radio BCS, sono le 18.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito!
10: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
12: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
15: Gabbiano

Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ora, ci sta proprio bene veramente, con questa bella giornata calda.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Yeah! Formula 1, Gran Premio del Canada, lo sprint live con Russell e Antonelli che scattano davanti a McLaren e Ferrari. C'è Simply the Best, passaggio dedicato agli anni 80, sentiremo The Final Countdown Europe, subito dopo Chris Isa con Wicked Game, con naturalmente Carrozzeria Biasion, Carrozzeria Biasion che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Ed allora attenzione, noi come sempre vi ricordiamo che in caso di incidente nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penalizzare le varie che vi verranno comunicate. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hosh Caffè.
5: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Maicore.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: i grandi successi del passato. Era il 1980, un duo che tutti quanti abbiamo amato, Daryl Hall and John Oates con Every Time You Go Away.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

la versione naturalmente di Paul Young del 1985, Every Time You Go Away. Questa invece è la versione ancora, diciamo, più vecchia di quella di Paul Young, questa del 1980, con Darion.

0: Sottomarina, Gioielleria Ballarin naturalmente vi propone i nuovi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua infatti ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarin si trova naturalmente in Viale Padova, Sottomarina. Regalate come sempre un'emozione. Sabato 19:04, buon pomeriggio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 200. 74, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: costa nulla. L'impianto, illuminato per l'occasione con i colori del tricolore, sarà al centro di un percorso che unisce storia, tecnica e paesaggio. Le guide accompagneranno i visitatori tra pompe, canali e sale macchine, raccontando come la bonifica abbia modellato l'ambiente e garantito sicurezza idraulica ad un'area fragile e preziosa. La bonifica è vita, ambiente e futuro sostenibile, ricordando dal consorzio, sottolineando il ruolo quotidiano di un'infrastruttura che lavora spesso lontano dai riflettori, ma resta naturalmente molto importante per la tutela del territorio. L'idrovora di Cabianca, lungo la provinciale Rebosola, è uno dei presidi più importanti del sistema idraulico locale. L'Open Day offrirà l'occasione di entrare veramente a scoprire tutto questo domani, ricordate, dalle 9 alle 19.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Carpenter. Bring Your Love. 3-1 per il Bologna, mamma mia. Abbiamo un Inter oggi sottotono. Vabbè. Allora, attenzione, c'è Out Now con Planet Bike. Sentiremo la nuova canzone di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia. Con naturalmente Planet Bike, che si trova sottomarina, bici uniche, speciali assolutamente da avere, quindi scoprite le nuove proposte di bici elettriche con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi ancora le bici a cinghia, così non cade la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale?
14: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

riguarda il ciclismo, Giro d'Italia, 14ª tappa, terzo sigillo per Vingegaard a Pila, quindi decisivo il successo nell'arrivo in salita di Pila in Val d'Aosta, dove Vingegaard trova la tripletta. Bravo, quindi ha vinto la tappa numero 14 del Giro d'Italia. Andiamo avanti con Simply the Best anni 2000, Enrique Iglesias, Bailando, subito dopo Il Sole di Domenica, Dolce Nera. In effetti domani sarà una bella domenica di sole.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Dai, assaggia questa.
11: L'adoro.
10: E questa?
11: Divina.
10: Ma quanto sei golosa.
11: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
10: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.

0: Drink and Food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
4: Tic, tic.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

0: Like a Cool Kid. Echo Smith, ritornati indietro di un bel po' di anni fa, era il 2014, mamma mia come passa il tempo. E come passa il tempo, perché siamo arrivati alla fine, del nostro appuntamento del sabato qui da Radio BCS. Naturalmente io vi auguro una buona serata, una buona domenica per domani. Passate al meglio questo bellissimo weekend di maggio, anche domani sarà una bella giornata di sole, quindi divertitevi. E naturalmente buon lavoro a chi lavora, soprattutto di sera, alle tante persone che ci seguono dal posto di lavoro, quindi ristoranti, pizzerie, gelaterie, via dicendo, anche chi ci segue poi dall'ospedale di Chioggia, perché spesso e volentieri siamo ascoltati anche da quelle parti, quindi buon lavoro anche a voi che fate sicuramente del bene. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi auguro una buona serata e vi lascio con Unforgettable, con Falegnameria Padoan e Stile Design, dove risentiamo Mel and Kim, era il 1987, con Respectable. Ciao!
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Respect.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real,
4: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
6: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
7: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
6: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
7: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
6: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
7: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Di me, non sono Latin lover.
12: Il primo smartphone.
14: Na, na, na, na, na, na, na.
12: La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
15: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: Simply the best. Simply the best.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna Mai Corre.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
12: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
11: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
12: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
11: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
12: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
13: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
13: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia. Logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice. Logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il CK.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
2: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.